0: cos'è?
1: Oh, signor,
0: per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come fa.